Good evening and welcome to FM 99.3's Italian music show, Musica Giovane, on air every Sunday evening from 7. In vostra compagnia, Nicola Lavermicocca, buonasera e benvenuti sulle frequenze di Northside Radio, con un'altra ora di musica italiana, qui ogni domenica sera dalle 7. Stasera, un flashback del 1989 con Vince Sorrenti e tutte canzoni cover. Versioni italiane di successi internazionali, come facciamo ogni seconda domenica del mese. Questa sera ascolteremo canzoni dai film Il Re Leone e Hercules e successi di Olivia Newton-John, Soul Asylum, Bee Gees, Katy Perry, Jackson 5, James Taylor, Beatles, Shaggy, Anne Murray e Eagles. The Supremes e Bachelor Girl canteranno in italiano. Iniziamo con una canzone di Elvis Presley, cantata da Little Tony. Buon ascolto!

there, riprendendo Hopelessly Devoted to You di Olivia Newton-John del 1978. Abbiamo iniziato con Little Tony, Antonio Ciacci, dal suo lavoro del 1975, Little Tony canta Elvis, a te, Can't Help Falling in Love, successo di Elvis del 1961. Ecco una canzone dalla colonna sonora del film Re Leone.

La vostra jukebox italiana, queste musiche giovane con tutte canzoni cover questa seconda domenica del mese. Altre due canzoni, la prima dal film Re Leone, Voglio diventare presto un re, I just can't wait to be king, film della Disney del 1994. Ed adesso Marco Conidi del 1994, Stella di città, riprendendo Runaway Train di Solo Salem del 1992. Ascoltiamo adesso un successone dei Bee Gees.

I Fikeman con la loro versione italiana di Roar, successo di Katy Perry del 2013. E prima Kay Bianco, Quando sei con me, If I Can't Have You, canzone dei Bee Gees del 1978. La musica continua con una canzone dal film Hercules,

0: Musica giovane con canzoni cover ed adesso abbiamo appena ascoltato Fausto Leali, Io sono lì, la versione italiana di I'll Be There, canzone portata al successo dai Jackson 5 nel 1970 e poi da Mariah Carey nel 2007. Questa versione di Fausto Leali dal suo lavoro Non Solo Blues del 1996. E prima abbiamo ascoltato Ti Vada o No, in inglese I Won't Say, brano tratto dalla colonna sonora del film della Disney del 1997, Hercules, versione italiana dalle sorelle Yezzi, Paola e Chiara.
1: Gente che gira intorno e va.

0: Musica Giovane.
1: Dal 1980 Musica Giovane promuove la lingua italiana tramite le sue canzoni. musicagiovane.com.au, la vostra jukebox italiana.

Diana Ross e The Supremes cantando in italiano L'amore verrà, loro successo del 1966, You Can't Hurry Love. E prima Gino Paoli, una canzone lontana, Song for You Far Away, successo di James Taylor del 1985, versione italiana di Gino dal suo lavoro del 1996, Appropriazione indebita. Arriva Adriano Celentano. La

Musica giovane con tutte canzoni cover, come facciamo ogni seconda domenica del mese. Adesso con noi Arianna Bergamaschi con Shaggy, Adesso o Mai, canzone del 2014 di Shaggy e Melissa Music. If you slip, you slide. E prima con noi c'era Adriano Celentano, dal suo lavoro del 1986, I miei americani, due, tre puntini, ma come fa la gente sola? La versione italiana di Eleanor Rigby dei Beatles del 1968. E la volta adesso di Max Pezzali e gli 883. Quella.

Il gruppo australiano di Tania Doko, Bachelor Girl, la versione italiana di Buses and Trains, dal loro lavoro del 1999, Blown Away. Ed abbiamo ascoltato anche Max Pezzali e Mauro Repetto, gli 883, dal loro lavoro del 1999, Grazie Mille, Tenendomi, la versione italiana di You Needed Me, successo di Anne Murray del 1978. Concludiamo con Rock Slater, la versione italiana di Hotel California, il grande successo del gruppo Eagles del 1976.

0: Música Giovane.
1: Thanks for tuning in this evening. That concludes another hour of the Italian music show, Musica Giovane, Italian covers of international hits. I'll be back, as always, next Sunday evening from 7 here on 99.3 FM. Visit our website to re-listen to this or other episodes of the program, musicagiovane.com.au. You'll find the link on the Northside Radio website. Questo è il nostro indirizzo web per riascoltare tutte le puntate del programma ed anche per ascoltare quattro canali diversi di musica italiana 24 ore su 24. Scriveteci info@musicagiovane.com.au, la nostra pagina Facebook è Musica Giovane, una parola. Grazie per l'ascolto, a risentirci fra una settimana, dalle 7, qui su FM 99.3. Da Nicola Lavremicocca, buona settimana, ciao!
2: Fresh sound of the North Shore.
3: FM 99.3.